Now, noi si bave una luna sub zomace, noi scrini sonne i rocks omav.